mulako wa longwe na hulaho ntuna ka wendu wela do khopela yo na mira studio numero 2 ya bukela vele hey na studio numero 2 no studio numero 1.

chinchino tinakupasirana mabasa malungero anchisena. Chinchino tinakupasirana mabasa malungero anchisena. Chinchino tinakupasirana mabasa malungero anchisena.